bomba, lirani bom, lirani bom, lirani bom. Lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani bom, lirani, lirani b